0: kuriwe isongeria nero talako abo akomo amikot banga holako mukoba akomo ne ayoka tsongera singa biroshushi
1: ha tuna monoma onde nande nombo
0: anani mukwarambia amukaya mukangiriria okuluira
1: nare nori ari tsakisere no basa
0: toki okuluira ose anzomwa yere ari esitwa ho ba ho ba kwashinja tsimuchera.